0: fuori da lui, si buttia fino a un po' più. Io hanus da man
1: un po' più un but. Tu vai a beghisendo, man hanus harumzadam.